0: baggio.
1: Godola.
2: Come va a togliere il cuore?
0: Ma dottambole che niente, niente.